0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
0: Andiamo?
2: 107.7 Chiriguaná Stereo. Se oye.
3: De Castallo Paquilla. De Quilla para el mundo.